che porta si apre, che il calice si parte, bevo do tempo che ele tem. Dorme, meu corpo sem leme, a terra